0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radiotalpa.it è teatro della mente. Quando si apre il sipario, entra in scena il cuore.
1: Paolo Casisa presenta Il rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, in questa 146esima puntata voglio ricordare quel particolare rock grezzo ed essenziale che nei primi anni 70 ebbe ovunque un gran successo, rivolgendosi esplicitamente al pubblico dei teenager, che amarono tantissimo quel sound adatto a scatenarsi e a ballare nel corso di festini privati e concerti pubblici, al servizio di testi a volte pruriginosi ed espliciti. I critici musicali inglesi e italiani lo definirono Muzak, cioè infima musicaccia, preferendo giustamente le più blasonate band di quel periodo, ma meritano comunque menzione poiché avvicinarono al rock ragazzini tra i 12 e i 15 anni che ne fecero i loro miti. I più conosciuti furono i Bay City Rollers, gli Slade, gli Osmonds, gli Status Quo, The Sweet, Gary Glitter e una scatenata ragazzina sempre vestita da maschio in tuta nera da motociclista che nel 1973 esordì con un 45 giri che in qualche mese schizzò al primo posto delle vendite in Inghilterra, in Australia, in Germania e in Svizzera. Il brano era Can't Can e lei è Susie.

Susanna Quattrocchi nacque a Detroit da padre italiano di Sulmona e madre ungherese, penultima fra tre sorelle e un fratello che fecero tutti quanti un percorso musicale instradati dal papà Arturo, che suonava il jazz e impartì ai figli lezioni di piano, chitarra, batteria e lettura della musica. Nel 1964 Susanna ricevette in regalo dal padre un basso Fender Precision che la ragazza studiò con passione.

Susie 4 fece le sue prime esperienze a Detroit coi gruppi femminili Pleasure Seeker e Cradle. Poi nel 1971, all'età di 21 anni, si trasferì in Inghilterra, chiamata dal produttore Mickey Most, che in passato aveva lavorato con Jeff Beck e Donovan, che vide in Susie una potenziale futura star del rock. E così fu. Nel 73 uscì Can The Can e l'incredibile successo fu bissato a distanza di pochi mesi dal brano 48 Crash.

Una accurata costruzione del personaggio fu messa in atto dal suo produttore per affascinare i ragazzini. Le canzoni per lei scritte tornavano agli albori del rock and roll e del rock blues. Duravano poco più di 3 minuti ed erano introdotte da martellanti tamburi o da furiose schitarrate.

Il suo aspetto androgino in tuta di pelle nera, spesso immortalata sopra rombanti moto, sopperiva fotograficamente alla sua statura che superava di poco il metro e mezzo. Di questo parlò Susie nel 75 in una intervista a Ciao 2001. Da un certo punto in poi ho iniziato a vestirmi di pelle in palcoscenico perché quando nel 69 suonavo in locali malfamatissimi di Detroit con le Pleasure Seeker, chi ci ingaggiava voleva che indossassimo corte minigonne, ottenendo il risultato che il pubblico fosse interessato più alle nostre gambe che alla nostra musica. Quando mi sono trasferita in Europa ho gettato via tutte le minigonne ed ho

Così in Inghilterra, sotto la feroce mannaia dei critici musicali, Susy 4 fu per tutti l'aggressiva strillatrice di rock che, guarda caso, suonasse anche il basso, mentre invece in America si guadagnò migliore apprezzamento come brava musicista, ottima bassista, discreta pianista-chitarrista ed eccitante entertainer, poiché ebbe la possibilità nel 75 di partire in tournée per 65 date col mitico Alice Cooper aprendo i suoi concerti.

I fedeli musicisti che accompagnarono la scatenata cantante e bassista nel suo straordinario successo discografico e live furono il pianista Alistair McKenzie, il batterista Dave Neil e il chitarrista Len Takei. Quest'ultimo nel 1976 sposò Susie 4 e i due a metà degli anni 80 ebbero due figli. Ora ascoltiamo proprio un brano contenente un bel assolo di chitarra di Takei incastonato in un vecchio successo rock and roll di Little Richard.

Tra il 1973 e il 2023 Susy 4 ha inciso 18 album in studio che hanno fruttato un bottino di ben 45 milioni di dischi venduti, guadagnandosi così l'appellativo di reginetta del rock and roll negli anni 70. Buona serata da Paolo.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

la compagnia nelle notti insonni, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo è radiotalpa.it.

Stai ascoltando Radio Tappa.

0: Eccomi qua, carissimi, simpaticissimi e bellissimi ascoltatori. Sono Alessandra, una voce sintetica che conduce Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale è a sorpresa, e sta a voi individuarlo. Se ci riuscite, complimenti, e un bacio sintetico da Alessandra. Se non ci riuscite, nessun problema. Avrete comunque ascoltato ottima musica.
1: Hey Dwayne, I don't think you better wait any longer, man. Can you bring the fellas in and scoot along? How are you enjoying your stay in Miami Beach?
2: Dick, it's really fabulous.
1: It's a fabulous bit, isn't it? Ladies and gentlemen, the fabulous Dwayne Eddy and the Rebel Rousers.

0: qui non si resta fermi, è la canzone di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica. Anche oggi lo abbiamo ascoltato, così come anche oggi ascoltiamo Briciole di te, altra canzone che vi stiamo proponendo già da un po' di giorni, così come ascoltiamo Davide Lea anche oggi tra le nostre proposte con la sua Giorno per giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

Faccio fatica la notte per dormire, in testa quattro cose, soldi soldi madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose, la notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti girano gli occhi se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, lei perdona quell'errore. Nessuna istanza parla ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per

chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, Piazza Primo Maggio, ore 21. Ingresso libero.

pazza estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica. Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

A mala sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto, ma non è mica finita qui perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: L'11 luglio al Teatro Romano di Ferento hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Two Shine Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.twoshinejazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Two Shine Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.
3: Questa domenica in settembre non sarebbe posata così, ma l'estate finiva più natura, 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di inflazione.

non c'ero già più nel 68, scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che ti era morto a monte, ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando di

diciamolo per dire, ma davvero si ride per non piangere, perché si pensi a quello che eri, a quel che ero, che compassione che ho per me e per te. Eppure a volte non mi spiacerebbe

Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. Ingresso libero.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Sto qua, Isabel, sto qua. Che? Non mi vira? Già, non mi può vorrei, ma sono qua. Sto misi libro, misi carta antica, per dinti tiratura lo cummo. Ma trovo quando solo tra si squincia, sempizza Italia, e appiccia cornice indurata argento, grossa e piccirella, e legname pigiate, acero, noce, palissandro, mogano, parano fanastella e fanastella aperta in coppo mondo. Ma trovo quando solo si fa rossa, prima che se ne scena rete e preta, durante i rami e l'albero, e sempizza per mise il fronte. Poi si fa guardare. Sì, no, mi può trovare scurata notte rinda la cucina, per arrangiare qualcosa, una puntella di formaggio, una insalata, che lo poco cade sul ponto stomaco, e te cucca. Prima la luce e l'alba, poi, mi può trovare a tavolina, capendo mi sedete e l'occhio in cielo, pensando a quella che t'ha giocondata e che non ha già scritto. E cava trova. Se non è stato buono, che se sono perduto questi pensieri distratti e stanchi, d'essere pensata, che corrono per l'aria insieme a me. E si guarda per l'aria, può succedere, che si stanno in nuvola, ma trova. O vento straccia in nuvola, e come vena vena, e può trovare certi occhi che ti guardano, sotto una fronte larga larga e lunga, e dove fosse scavata. E può trovare.
2: Bad breath, sad night. One stroll, being a root beer. A compact with a cracked mirror. The bottle of evening in Paris perfume was a sad tune. You told it away by the magazines. Take care of business, it seems. Bring a raincoat. Bring a suitcase. Bring your dark eyes, and where those red shoes.

Cerca la carne sulle ossa fra non molto spolpate e bevi alle due monte rupi il dolce midollo e la feccia, prima che le mammelle delle dame siano vizze e le membra brandelli. Non profanare, figlio, i sudari, ma quando vedrai le dame fredda pietra, appendi una rosa d'ariete sugli stracci. Ribellati alle leggi della luna e al parlamento del cielo. Al governo del mare perverso, a tirannia del giorno e della notte, a dittatura di sole, ribellati all'osso e alla carne, a parola di sangue, ad astuzia di pelle e al verme che nessuno può ammazzare. La sete è spenta, la fame è placata, e lungo il cuore ho uno spacco, la faccia è smunta allo specchio, le labbra smorte dai baci, ed è smagrito il mio petto. Una ragazza allegra mi prese per uomo, la stesi giù e le narrai il peccato, le misi accanto una rosa d'ariete. Il verme che nessuno può ammazzare e l'uomo che nessuna corda impicca si ribellano al sogno di mio padre, che da un ostello di rossi porci ulula il sozzo demonio alle spalle. Non posso come un pazzo assassinare stagione e sole, grazia e ragazza, nel mio dolce risveglio soffocare. La nera notte amministri la luna, il cielo detti pure le sue leggi, il mare parli con voce regale. Non nemici, ma un unico compagno, sono il buio e la luce. Guerra al ragno e allo scricciolo, guerra al destino umano e distruzione al sole, prima che la morte ti prenda. Ah, sconfessalo!

aveva baciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L'acqua era morta. Gli spazi d'ombra non abbandonavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi, e le gemme guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già ricolmo di freschi e lividi splendori, un fiore che mi disse il suo nome. Risi alla cascata bionda che si scalmigliò attraverso gli abeti. Sulla cima argentata riconobbi la dea. Allora sollevai uno ad uno i suoi veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove l'ho denunciata al gallo, e nella grande città fuggiva fra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la cacciavo. In cima alla strada, presso un bosco di lauro, l'ho circondata coi suoi veli ammucchiati, e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L'alba e il bambino caddero in fondo al bosco. A risveglio era già mezzogiorno.

sole dei vecchi è un sole stanco. Trema come una stella e non fa vedere, ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu, che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli, attenti al loro pudore.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Cercavo te nelle stelle, quando le interrogavo, bambino. Ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace, perché mancavi nelle lunghe sere. Meditai la bestemmia insensata che il mondo era uno sbaglio di Dio, io uno sbaglio nel mondo. E quando davanti alla morte ho gridato di no da ogni fibra, che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, tu con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna sotto il sole. Sono tornato perché c'eri tu.

La collina è notturna nel cielo chiaro. Vi si inquadra il tuo capo che muove appena e accompagna quel cielo. Sei come una nube intravista fra i rami. Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. La collina di terra e di foglie chiude con la massa nera il tuo vivo guardare. La tua bocca ha la piega di un dolce incavo tra le coste lontane. Sembri giocare alla grande collina e al chiarore del cielo. Per piacermi ripeti lo sfondo antico e lo rendi più puro, ma vivi altrove. Il tuo tenero sangue si è fatto altrove. Le parole che dici non hanno riscontro con la scabra tristezza di questo cielo. Tu non sei che una nube dolcissima, bianca, impigliata una notte fra i rami antichi.

La maschera. Vent'anni fa m'ammascherai pur io, e ancora tengo il grugno di cartone che servì panniscone quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: «E come fai a conservare lo stesso buon umore puro nei momenti del dolore, puro quando mi trovo fra li guai? Felice te che non te cambi mai, felice te che vivi senza core». La maschera rispose: «E tu che piagni? Che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente dirà: povero diavolo, te compatisco, mi dispiace assai. Ma in fondo, credi, non gli importa un cavolo. Fa invece come me, che ho sempre riso, e si te piglia la malinconia. Coprete il viso con la faccia mia, così la gente non se scoccerà». Da allora in poi nascondo i dolori de dietro un'allegria de cartapista e passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.
2: Giù la testa, coglione.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Io non so perché mi salvò la vita. Forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di quanto l'avesse mai amata. Non solo la sua vita, la vita di chiunque, la mia vita. Tutto ciò che volevano erano le stesse risposte che noi tutti vogliamo. Da dove vengo? Dove vado? Quanto mi resta ancora? Non ho potuto far altro che restar lì e guardarlo morire.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.
1: Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me?

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Milord, classica canzone francese composta nel 1959, qui nell'interpretazione di Milva, che la pubblicò nel 1961. La versione in lingua originale nell'interpretazione di Edith Piaf.

Era la grande Edith Piaf con Mille Ordres, brano composto nel 1959 da Marguerite Banneau e con parole di Georges Moustaki. Ora Adriano Celentano.

Dal 26° album di Adriano Celentano, I miei americani, long play uscito nel 1984, il brano Il contadino, versione di Hold On, I'm Coming di Sam & Dave, pubblicato nel 1966.

Nel 1967 veniva pubblicata questa Hold On I'm Coming, interpretata dal duo Sam & Dave, le guide arti di Samuel David Moore e David Prater. La loro attività canora iniziò nel 1961 per concludersi 10 anni dopo. Questa è Caterina Caselli.

l'inconfondibile voce di Katrina Caselli del suo omonimo quarto album, col brano Lady Eleonora, cover di una vecchia hit del gruppo inglese dei Lindisfarne, Lady Eleanor, pubblicata nel 1971. Il brano è stato uno dei loro più grandi successi.

erano i Lindisfarne, gruppo britannico di folk rock. La band ebbe la massima popolarità negli anni 70, scalando le classifiche di vendita in Europa. Il brano era Lady Eleanor, uscito nel 1977. Il gruppo ha continuato l'attività fino al 2003. Ora David Bowie.

il mitico David Bowie con la versione italiana curata da Mogol, Ragazzo solo, ragazza sola, versione della celebre Space Oddity. Il brano uscì come 45 giri nel dicembre del 1969 ed è compreso nella colonna sonora di Io e te, film di Bernardo Bertolucci. Ora, Space Oddity.

0: una delle più belle canzoni di David Bowie, Space Oddity, che il grande artista pubblicò nel 1969 su 45 giri. Al tempo, Bowie veniva accompagnato dal chitarrista Mick Wayne, dal bassista Herbie Flowers, alla batteria Terry Cox, Rick Wakeman e personalmente alle tastiere.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
2: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Da un suo lavoro del 1996, Appropriazione indebita, Gino Paoli con un cuore stonato, versione di un vecchio hit di Antonio Carlos Jobim, Desafinado.

Desafinado è uno dei brani di bossa nova brasiliano più eseguiti al mondo. Venne composto nel 1958 da Antonio Carlos Jobim e Newton Mendoza. Ora Ornella Vanoni.

l'inimitabile voce di Ornella Vanoni con il suo brano del 1997, Naufragio. La traccia è compresa nel suo lavoro Argilla, mentre l'originale, una canzone di Roberto Carlos, Seu Corpo.

0: La dolce voce di Roberto Carlos in una delle sue composizioni del 1975, dal suo omonimo album.
1: Negli anni 60 era uno dei capisquadra del brasiliano Flusso Rock, Jovem Guarda, la giovane guardia. Successivamente realizza musica più romantica. Seu Corpo risale al 1975 per il suo omonimo album.
2: Ora i Califfi.

1966 i Califfi incidevano Ti giuro, è così. Il complesso nasceva nel 1965 a Firenze, ad opera di Franco Boldrini, bassista del gruppo, ed era anche la band che accompagnava Edoardo Vianello in tournée. La loro attività musicale durò dal 65 al 73 e fu punteggiata da diversi successi a 45 giri. La canzone, Ti giuro è così, è la versione di un grande classico dei Kinks, You Really Got Me.

È difficile riuscire ad essere liberi con una canzone, riuscire a farvi entrare tutto. Le canzoni hanno troppi limiti. Woody Guthrie una volta mi disse che le canzoni non devono essere tali, ma si sbagliava. Devono avere una forma per potersi adattare alla musica. Si possono modificare le parole e in parte anche la metrica, ma una struttura deve pur sempre esserci. Ho raggiunto un maggiore grado di libertà con le mie canzoni più recenti, ma nonostante tutto mi sento ancora limitato. Ecco perché scrivo un sacco di poesie. Se questa è la parola giusta per indicare ciò che scrivo, la poesia può creare da sé la propria forma. Bob Dylan. Poesia, musica, arte. Sono su radiotalpa.it.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: BFF Songs,
2: le canzoni amiche,
1: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Buggles con Video Kills the Radio Star, anzi Video Kill the Radio Star,
1: e siamo bellissimo, io l'adoro.
0: 1980, la voce che avete sentito è di Lucy Lucille e io sono Eva e questa trasmissione si chiama BFF, ovvero Best Friends Forever, le canzoni amiche delle due amiche che siamo noi due, che ci conosciamo dal 76, e questa è già la quinta puntata, perché siamo nel 1980. Ogni puntata dedichiamo tutte le canzoni all'anno che vogliamo descrivere, musicalmente parlando. Una canzone sovrana di quest'anno, appunto, è questa del Video Kill the Radio Star, che tutti avrete sicuramente ballato o sentito. È celebre anche per il suo videoclip diretto da Russell Mulcahy, e andò in onda per inaugurare le trasmissioni di MTV il 1° agosto dell'81, anche se risale l'anno precedente. Tale scelta fu casuale, perché all'epoca pochi artisti avevano l'abitudine di realizzare videoclip dei propri brani, e i Buggles erano tra questi, sia perché la canzone e le immagini del video, in cui tra l'altro si vedono esplodere delle radio, parla di una stella della radio che perde la popolarità con l'avvento dell'era della musica da vedere, quindi i videoclip. Sì. Infine, perché Video Kill the Radio Star è stata a lungo in testa alle classifiche internazionali e nell'81 ancora godeva di molta popolarità grazie al creativo e innovativo video. La frase Video Kill the Radio Star tornò a essere citata dai mass media nell'83, l'anno in cui Duran Duran, pensate, e poi nelle prossime puntate approfondiremo Duran Duran, produssero e distribuirono proprio tramite MTV il video del brano Union of the Snake, prima ancora di far trasmettere la canzone alle radio. Questa canzone però l'avevano rifatta anche i President of the USA, mi pare, nel molto molto più avanti. Però nel 1980, cara Luci, successero tante altre cose.
1: Eh sì, uscì un filmetto che guardavamo sempre, Saranno famosi, dal quale tratto Fame, cantata da Irene Cara, e quindi io inizierò con questa canzone Fame di Irene Cara. E di cosa parlo? Ovviamente parla della gloria, che non è solo un sogno ma una realtà conquistabile attraverso l'esaltazione delle proprie capacità e del proprio talento. Quindi ragazzi, bisogna lavorare, darsi da fare per diventare famosi. Quindi a voi Fame di Irene Cara.

0: Quella era l'inconfondibile Kate Bush con Babushka, l'avete riconosciuta sicuramente, il secondo singolo della cantante inglese, britannica, e tratta dall'album Never Forever. Raggiunse la prima posizione in diverse classifiche internazionali e racconta di una donna sposata che decide di mettere alla prova la fedeltà di suo marito e quindi comincia a scrivergli lettere profumate. Pensate un po', non prendete esempio, cari ascoltatori, da questa, da questa cosa.
1: No, ma le lettere non le scrive più nessuno, stai tranquillo.
0: Però magari. E lei si faceva passare per una giovane di nome Babushka che ha le caratteristiche che suo marito non vede più in lei. A un certo punto però il gioco le sfugge di mano quando, nella sua amarezza e paranoia, Babushka organizza un incontro con l'uomo, il quale si sentirà attratto da questa giovane che gli ricorda così tanto sua moglie nei tempi passati e rischierà di rompere il loro rapporto. Il celeberrimo videoclip mostra Kate Bush di fronte a un contrabbasso con addosso una tutina nera aderente e un velo in testa per rappresentare la moglie amareggiata, e al contrario con lo stravagante costume di foggia vagamente russa per impersonare il suo alter ego Babushka. Il costume di Babushka è basato su un'illustrazione di Chris Achilleos. Però insomma, dai, diciamo che questa è stata geniale.
1: Io ti devo dire, guarda, invece dai, da provare, ah, divertente, potrebbe gioco di ruoli, funziona sempre.
0: E adesso il tuo di ruolo.
1: Il mio ruolo, allora, altro film che mi ricordo che andai a vedere al cinema con mia mamma, Flash Gordon, e la colonna sonora era dei Queen, e quindi io ho scelto la canzone Flash dei Queen. Ah, tutto qui. Colonna sonora del film Flash Gordon, a voi Flash dei Queen. Flash!

0: BFF Songs,
1: le canzoni amiche.
2: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

0: E lui era l'inconfondibile Ivan Graziani. Stiamo affrontando il 1980 in questa puntata di BFF Best Forever. È una canzone triste, Firenze canzone triste si chiama infatti. È una canzone che è uno degli esempi più puri della vena malinconica di Graziani, una ballata delicata e struggente che ancora oggi riesce a emozionare profondamente. Secondo me è spettacolare. Sebbene Graziani fosse nato a Teramo, aveva un legame molto profondo con Firenze e la città toscana non era solo uno scenario, ma una vera fonte di ispirazione per Ivan. E non è raro vederlo passeggiare infatti per il Ponte Vecchio, osservare i giovani artisti che disegnavano o immergersi nella luce unica che avvolge Firenze, con Agnese, Dolce Agnese, insomma, mi sono innamorata
1: bellissima,
0: di Ivan Graziani.
1: Sì. Poi ricordiamoci che ha compiuto 80 anni, avrebbe compiuto 80 anni quest'anno.
0: E per fortuna i figli portano avanti il suo percorso musicale, anche con traiettorie diverse, ripescando comunque tracce importanti dal padre. Luci, nell'80 noi facevamo ancora le elementari.
1: Sì.
0: Ecco, quindi... Sì. Oltre ai cartoni da femmina, cioè Lady Oscar, Candy, guardavamo anche Goldrake, che comunque è
1: mitico,
0: meraviglioso.
1: Mitico.
0: Gig Robot d'acciaio, perché qui nel 80 forse facciamo proprio la terza, quindi più o meno Gigba Cuore Acciaio. E un giorno faremo anche una puntata dedicata alle canzoni dei cartoni animati.
1: Sì, vedo l'ora.
0: Quando siamo in quegli anni lì la rifaremo.
1: Perfetto.
0: E adesso nell'80 tu invece cosa hai pensato?
1: Io ho pensato Luna di Gianni Togni.
0: Bella.
1: Anche questa. Chi è che non ha cantato questa canzone? L'amore, la solitudine e le complessità della vita, visti attraverso la metafora della luna. Il testo fu ispirato da un incontro di Togni con un senza tetto, pensa a te, un incontro in metropolitana a Milano. Quindi a voi, Luna di Gianni Togni.

0: Oggi proprio siamo in modalità karaoke in questa puntata, cari ascoltatori, perché adesso abbiamo ascoltato Fossati dopo l'una, Fossati con l'abbia banda suona rock. E un 45 giri pubblicato nel 79, ma appunto uscito nel 1980. E la copertina riproduce quella del 33 giri, è una canzone più no tra le più note di Fossati. L'autore non l'ha mai sentita, non l'ha mai inserita nei dischi dal vivo né nelle antologie, rinnegandone il successo qualche anno dopo, non volendolo più cantare in pubblico. Pensate un po'. Il suo grande successo commerciale, il momento di svolta della sua carriera, il brano però non fu mai inserito nelle raccolte. Qualche volta il cantautore la rinnegò smettendo di eseguirlo nei concerti, forse proprio a causa dell'ampissima popolarità. La mia banda suona rock, con il suo inconfondibile riff di chitarra, nacque in America, a Miami, con l'intento di andare a caccia di suoni internazionali. Oggi sto proponendo le canzoni che gli autori stessi rinnegano.
1: Ah,
0: Diciamo che
1: ecco,
0: si può fare una puntata solo su quello.
1: bel segna.
0: Segno, segno. Segno. Cartoni
1: Bellissima.
0: animati.
1: Cartoni animati e canzoni rinnegate.
0: E soprattutto
1: Rinnegato.
0: non vedo l'ora di fare la sfida con te, Duran Spandau.
1: Puntata solo Duran Spandau, va bene.
0: Vai, Lucy, cosa ci
1: Allora,
0: proponi
1: co
0: in
1: cosa ti
0: 80?
1: propongo? Una canzone romantica che ogni tanto quando sono un po' così me l'ascolto. Sailing di Christopher Cross. Eh
0: Bella,
1: sì,
0: bellissima, sì,
1: poi noi che
0: ci
1: abbiamo il
0: sta.
1: mare, le barche a vela, io che cuccio le vele, vedi, c'è tutto un... Se, vuol,
0: C'è tutto un
1: insomma, cioè,
0: sailing.
1: ha senso, ha senso. Allora, vinse ben 3 Grammy Award, miglior canzone, miglior disco e miglior arrangiamento, bellissimo. È stata al primo posto nelle classifiche, è un grandissimo successo, uno dei più grandi successi soft rock di tutti i tempi. Pubblicato nel giugno del 1980, è un estratto dell'album di esordio di Christopher Cross, A Voi Sailing.

0: E nel 1980 c'era anche questa meravigliosa September Morn di Neil Diamond. E vi ricordo che se sbagliamo qualcosa, non è che siamo BFFpedia, siamo due amiche che cercano qualche informazione sulle canzoni, quindi possiamo ogni tanto sparare qualche notizia non proprio precisissima. A me pareva fosse dell'80 sta canzone, alcuni dicono che è del 79.
1: Ma anzi è anche più divertente perché i nostri ascoltatori, mamma mia, devono stare attenti, quindi ci riprendono, vanno a vedere, si divertono anche loro.
0: Esatto, questo è un classico sentimentale che suscita desiderio di imitazione, e con questa definizione di Neil Diamond nasce proprio la lunga lista delle cover realizzate sui suoi brani, comprese alcune riprese proprio dai cantautori italiani. La patria del bel canto si è sentita sempre attratta dalle melodie tranquillizzanti di questo autore newyorkese, e infatti gliele hanno copiata. Gli innamorati arrivano dopo una notte trascorsa a ballare a questa bella mattinata di settembre, recitando scene prese da qualche commedia romantica. Il pianoforte è lo strumento adatto per accompagnare queste parole sentimentali, mentre la classe dell'interprete fa pendere la bilancia verso il più gradevole verso che lo stucchevole. Praticamente c'è chi pensa che sia un po' troppo melassoso e chi invece pensa che sia semplicemente romantico. Diciamo che la classe di Neil Diamond stronca tutto, e quindi la canzone viene registrata tra le romantiche e non lo stucchevole. C'è stata questa diatriba, volevo spiegarla così, mi sono un po' persa.
1: Anche te.
0: Tu rimani nel romantico oppure hai qualche tocco rock?
1: Bruce Springsteen.
0: Wow.
1: Il boss. Io ho scelto il boss con Angry Heart, cuori affamati. Il cuore deve essere sempre affamato.
0: Assolutamente.
1: Deve cercare la libertà, nuove esperienze, nuovi amori. Dobbiamo essere sempre affamati. Quindi il protagonista fugge da una vita che percepisce come limitante, spinto appunto da questo cuore affamato di nuove avventure e affetti. Fra pochi giorni uscirà il film di Bruce Springsteen, su 2 anni se non sbaglio di Bruce Springsteen, mi sembra appunto proprio il 1980, l'81. Hungry Heart è tratto dall'album River, quindi andiamolo a vedere al cinema e ascoltiamoci Hungry Heart del boss Bruce Springsteen.

0: E per quanto mi riguarda, era l'ultima canzone dell'80, Il vento caldo dell'estate, della spettacolare Alice, e ovviamente la canzone scritta da Franco Battiato, si riconosce benissimo. È un singolo discografico pubblicato nell'80, è una canzone portata a successo da questa grande, grande interprete. Giusto Pio è un altro compositore di questa canzone oltre a Battiato, e anche Francesco Messina. Fu pubblicata nell'album Capo Nord e divenne il primo grande successo di Alice. Il brano raggiunse i primi posti nelle classifiche nonostante le sonorità da pop elettronico e le atmosfere cupe alle quali nell'80 il pubblico italiano ancora non era molto avvezzo. Vi ricordiamo che tra l'altro proprio in questi anni qui nascevano Video Music, MTV, Video Music mi pare che ci fosse,
1: Video Music,
0: Popcorn,
1: sì.
0: Quelle trasmissioni musicali che guardavamo alla sera dopo aver finito i compiti delle elementari, quindi sono primi video, quindi vedevamo chi cantava le canzoni con questi video molto semplici ma molto molto interessanti. L'ultimo pezzo, prima di presentarti l'ultimo pezzo, Luci, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che questa trasmissione che conduciamo ormai, questa è la quinta puntata, si chiama BFF, ovvero Best Friends Forever, e le canzoni amiche, e racconta la storia della nostra amicizia musicalmente parlando. Mi è venuta così, ti piace?
1: Bellina, bellissima, ti è venuta bene. Adesso tocca a me.
0: Tocca a te, saluta io, tutti poi.
1: Ah, sì, dopo. Io invece vi rispondo con Ashes to Ashes di David Bowie, significa cenere alla cenere, quindi è una formula funebre, sì. Vi saluto con una formula funebre che commemora la mortalità umana, la morte e la promessa di risurrezione. Ovviamente Bowie l'ha usata per un'altra rappresentazione, rappresenta il ritorno di Major Tom sulla Terra, ma in una condizione diversa e degradata rispetto al suo primo volo spaziale in Space Oddity. La canzone è una sorta di addio agli anni 70 e una riflessione sul destino di un personaggio che, dopo essere stato un astronauta, diventa un drogato. E io vi saluto così. Ashes to Ashes, David Bowie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Un piccolo estratto di una preziosa intervista su fattiitaliani.it a introdurci la storia di oggi, una meravigliosa interprete e cantautrice che amiamo da sempre, Fiorella Mannoia. Ascoltiamola.
1: Che bello il piano sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.
2: Quale occasione migliore per me, per la mia formazione artistica, trovare il pretesto con 30 anni di anime salve, perché è uscito 30 anni fa, di poter rendere omaggio a due autori, perché Anime Salve è stato scritto a quattro mani da Fabrizio De André e Ivano Fossati. E questo per me è un pretesto per rientrare di nuovo nel loro mondo. Dico di nuovo perché ho cantato tanto con Ivano, c'è stata una lunga collaborazione in questi lunghi anni di carriera. Di Fabrizio ho cantato tanto, per cui per me è l'occasione per poter entrare di nuovo nel loro mondo e poter far riascoltare le loro canzoni. Anime Salve è stato, a detta di tutti, non solo perché lo dico io, è stato un grande capolavoro. I due artisti si sono fusi, perché la mano di Ivano si sente nelle canzoni, in tutte le canzoni che sono state scritte. E questo per me è un pretesto per poter riaprire quel file e tirar fuori di nuovo tutte le canzoni che io ho amato di quel disco, ma non solo. Beh, Fabrizio De André per me, io lo dico sempre perché è vero, e ho avuto anche l'occasione di dirglielo una volta, mi ha cambiato la vita. Cioè, io sono oggi quella che sono anche grazie alle canzoni di Fabrizio De André. Ero adolescente quando lo sentì la prima volta ed è stata una folgorazione. È come se mi avesse colpito un fulmine, perché in quell'età, la terra di mezzo che è l'adolescenza, quando non sei, no, né più un bambino ma non sei neanche adulto, sentire quelle parole, quelle canzoni, quelle storie che parlavano di cose che alla mia età di allora non avevo mai toccato con mano, no? Chi mi aveva mai parlato di drogati, di guerra, di prostitute, di diseredati? Nessuno me l'aveva mai parlato. E qui sentire quella voce autorevole che cantava, che ogni parola diventava un macigno, questa è la sua forza. Lui quando cantava quelle parole diventavano macigni che si entravano dentro l'anima. Qui sentire quella voce così autorevole, con quelle parole, con quei testi, io rimasi folgorata. Per cui ho avuto occasione di dirglielo una volta, perché non potevo non dirglielo. Ma non credo che per lui sia stata una novità, perché in realtà quasi tutti quelli della mia generazione ti diranno quello che ti sto dicendo io.
0: Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un abbraccio a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Da Maurizio Benvenuti, che si trova qui negli studi della radio, sempre, come al solito, davanti al mio amico microfono, per raccontarvi anche oggi una storia. E noi continuiamo con Fiorella Mannoia, che già ci ha aperto la strada verso lo speciale di oggi, ci ha fatto da ponte verso quello che stiamo per raccontarvi. Proseguiamo dunque con lei, che è al via con il suo tour Anime Salve, perché lei stessa dice che dobbiamo insegnare ai giovani la canzone d'autore. E allora si chiama proprio Anime Salve, da quello splendido album di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Una Fiorella Mannoia estremamente energica, propositiva, frizzante, che sarà in concerto anche a Cattolica, all'Arena della Regina, il 29 di agosto. Noi partiamo riprendendo alcune sue importanti frasi che ha rilasciato a Luca Dondoni sulla stampa. Oggi la canzone d'autore è morta. Fiorella Mannoia non usa mezzi termini. È definitiva. Parla senza remore. Se i giovani tra i 20 e i 30 anni non li intercettiamo, è colpa nostra. È colpa delle radio, non delle TV, perché i ragazzi non la guardano più. Non li intercettiamo perché non ci conoscono e non sanno che cosa è esistito prima di loro. Ho 72 anni, dice Fiorella, e da me i ragazzi non vengono. Eppure ci sono i loro padri, i nonni e quelli che mi hanno sempre seguita. Ci vuole qualcuno che tramandi la conoscenza e lo stiamo facendo sempre di meno. È il vero grande dramma del cantautorato italiano. Fiorella Mannoia spesso si domanda in quali mondi stiano vivendo gli autori di oggi. La prima volta che ho sentito Fabrizio De André avevo 14 anni. Con quella voce, quell'autorevolezza, mi stava dicendo cose che non aveva mai sentito. In quel momento sono nata per la seconda volta. Ho capito che si poteva crescere domandandosi cosa stava succedendo nel mondo, proprio cantandolo. E allora noi oggi riprendiamo un disco meraviglioso, un disco storico che compie ben 30 anni, proprio quelle anime salve che vede due grandi protagonisti della musica italiana come Fabrizio De André e Ivano Fossati.

mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni.

Anime Salve, uscito nel 1996, quindi compie ben 30 anni, è un album che si regge sulla tensione tra racconto e visione. Al centro troviamo canzoni che non si accontentano della forma strofa-ritornello, cercano la forma più adatta a contenere immagini, memorie e interrogativi. L'album esplora la solitudine come condizione esistenziale e la trasforma in un atto di dignità. Le scelte strumentali sono misurate, mai ridondanti, lasciano spazio al testo, lo sostengono, senza sovrastarlo. È un lavoro che parla di identità ferite, di viaggi interiori, di sguardi che si posano sugli esclusi. Ascoltarlo ancora oggi significa riscoprire la capacità della canzone d'autore di essere documento morale e specchio sociale, oltre che opera d'arte. Oggi, lo sappiamo, la scena musicale è frammentata. Trap, rap, pop dominano le playlist e i trend. Questo non vuole essere un giudizio di valore, ma una constatazione che deve spingerci a riflettere. La canzone d'autore non è scomparsa, ma rischia di essere marginalizzata da logiche di mercato che premiano l'immediato e l'effimero. I grandi cantautori hanno costruito un linguaggio che educa all'ascolto, che chiede tempo e attenzione. È un linguaggio che forma coscienze, che racconta storie complesse e che offre strumenti per comprendere il mondo. E le radio hanno una responsabilità culturale. Non possono limitarsi a riprodurre algoritmi. Devono essere luoghi di scoperta, di memoria e di confronto. E Radio Talpa cerca di fare proprio questo.

fondo del mare, quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

strage i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

parte l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: E allora, tornando ad Anime Salve, dicevamo che questo disco è uscito nel 1996 ed è frutto del dialogo creativo tra Fabrizio De André e Ivano Fossati. Testi di De André e musiche composte insieme con Piero Milesi alla direzione degli arrangiamenti e dell'orchestra in molte tracce. L'album è costruito su temi ricorrenti di solitudine, identità e compassione per gli esclusi. Con scelte strumentali, lo dicevamo, che privilegiano il racconto e la tessitura sonora piuttosto che il ritornello pop. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro, ad esempio con il brano d'apertura, Princesa, un brano che racconta la storia di una transessuale brasiliana, con un ritmo percussivo, colori tropicali e una voce che racconta senza moralismi, una canzone che mette subito in chiaro il tono empatico dell'album.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita.

saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore. Ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

Quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende. Che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta.

Fabrizio De André è stato il cantore degli ultimi, il poeta che ha saputo trasformare storie minime in epica morale. La sua voce è sempre stata un punto di vista. Una voce che non giudica, ma accompagna l'ascoltatore a riflettere. Ivano Fossati è stato il compagno di viaggio che ha saputo mettere in ordine musicale alle visioni di De André, offrendo arrangiamenti e architetture sonore che amplificano il senso dei testi. Insieme hanno dato vita ad un incontro raro, la parola di un cantautore che sa raccontare l'umano e la musica di un artigiano del suono che sa costruire atmosfere. Quel dialogo ha prodotto pagine che restano scolpite nella memoria collettiva. Il prossimo brano è Cora Canè, un omaggio ai Rom e alla condizione nomade.

testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi

accanto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina.

Trent'anni fa usciva dunque Anime Salve, un disco che ha cambiato il modo di ascoltare la parola in musica. E oggi lo stiamo riprendendo, perché Anime Salve non è soltanto un titolo, ma è un invito a riconoscere l'altro, a guardare la solitudine come luogo di verità, a trasformare la marginalità in poesia. Ed ora un altro bellissimo brano, Ho visto Nina volare, una ballata breve e presente in questo album Anime Salve, che si distingue per la sua intimità e per la capacità di condensare un'immagine visiva e affettiva in pochi versi. È una canzone che funziona come una piccola visione, un ricordo che si fa immagine e che si chiude in un'atmosfera sospesa.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che fa.

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta nero. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

Ho visto Nina volare funziona dunque come una gemma intima all'interno di un disco che esplora solitudini e incontri con l'altro. Un brano che serve a ricordare che l'album non è solo denuncia o racconto sociale, ma anche raccolta di visioni private. E così, care amiche e cari amici, siamo arrivati in chiusura di questo speciale, dedicandolo anche alla nostra emittente Radio Talpa, alla quale io credo fermamente, perché emittenti come queste continuano a credere nella canzone d'autore. Radio come Radio Talpa, ma anche Radio Incontro Pesaro, non si limitano a trasmettere brani, costruiscono ponti tra generazioni, danno voce a chi non trova spazio nelle rotte commerciali, difendono la profondità contro la velocità. E allora continuare a parlare di De André e Ivano Fossati significa ricordare che la musica può essere scuola di empatia e pensiero critico. Significa dire ai giovani che oltre alla trap, al rap e al pop c'è un patrimonio di parole e melodie che merita di essere ascoltato con cura. Radio Talpa, Radio Incontro Pesaro lottano ogni giorno per questo, per mettere in onda la canzone che racconta, per offrire contesti, per invitare all'ascolto lento e consapevole. Questo speciale vuole essere dunque un atto di fedeltà proprio a questa missione. È un invito a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare da una canzone che a 30 anni dalla sua uscita continua ad essere necessario. Oggi, mentre ascoltiamo Anime Salve, dobbiamo ricordare che la canzone d'autore è un bene comune, non è un genere da museo, è una pratica viva che chiede di essere coltivata. E allora grazie a chi, come Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro, non smette di seminare. E grazie a voi che ci avete ascoltato con attenzione e, mi auguro, continuerete a farlo. E grazie a chi con la musica, a questi artisti che continuano a raccontare il mondo. Da Maurizio Benvenuti, per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un sincero abbraccio a tutti quanti voi, con l'invito a riscoprire la musica d'autore che fu e a cercare

0: che sia per me sarebbe la più grande soddisfazione, incuriosire qualcuno per questi due artisti, incuriosire qualcuno che riesca a entrare in queste canzoni e sviluppare un pensiero critico, una riflessione. Ecco, questo sarebbe per me, insomma, la più grande soddisfazione.
1: E allora, venite a incuriosirvi sabato 29 agosto, Arena della Regina, per il Anime Salve Tour di Fiorella Mannoia, una Fiorella Mannoia che canterà Fabrizio De André e Ivano Fossati.

0: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, io sono Licia Pisani e dopo tanti anni finalmente torno a cantare nella mia terra. Vi aspetto il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village con il mio progetto Vintage Portrait. Vi presenteremo tutti standard jazz anni 30 e 40 riarrangiati in maniera originale. Con me grandi musicisti della scena jazz marchigiana. Vi aspettiamo quindi il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village per potervi regalare un autentico ritratto musicale vintage. Ciao a tutti!
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, studio 1 di Radio Talpa, microfono e naturalmente la mia voce che cerca anche oggi di raccontarvi qualcosa che mi auguro sia di vostro interesse. Noi ritorniamo a parlare del Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio, un appuntamento imperdibile, oramai lo sapete, ma nel cuore dell'antico borgo in questi due giorni si accenderà una luce che non è solo spettacolo ma incontro, perché ogni vicolo, ogni pietra sembrerà trattenere un respiro musicale pronto a liberarsi. Qui la musica si scoprirà a passo lento, uno scrigno di tesori sonori che si apriranno uno dopo l'altro perché saranno tanti i gruppi che si esibiranno. Ma noi questa sera vogliamo puntare il riflettore su una di quelle voci che restano dentro molto dopo l'ultimo applauso. Monbaroccio in quelle due serate diventerà un teatro a cielo aperto dove le stelle principali come Leon Bill il 30 luglio e Tornetta Davis il 31 brilleranno alte. Ma sono i dettagli, perché accanto a loro avremo anche la possibilità di scoprire voci nuove, timbri inaspettati e trasformare la serata in qualcosa di unico, perché ogni performance sarà una scoperta che aggiungerà una gemma al gioiello del borgo. In particolare questa sera noi saliamo sul palco con Licia Pisani, una voce senza tempo che sembra venire da un'altra epoca e parlare però direttamente al presente. Le sue interpretazioni non sono solo tecniche ma racconti. Ogni frase è curata, ogni respiro è misura, ogni nota diventa emozione pura. Chi l'ha già ascoltata conosce la sua magia. Chi la incontrerà per la prima volta a Monbaroccio sentirà subito la pelle d'oca. Lei è Licia Pisani.

Il suo progetto, che si chiama Vintage Portrait, nasce a Milano dall'incontro di musicisti con un unico desiderio, è quello di rievocare le atmosfere sognanti e sempreverdi dell'American Songbook, quegli anni 30 fatti di swing, musical e grandi orchestre. Questo progetto porta in scena brani che sono quadri e voci che sono pennelli. Elisa Pisani lo fa con arrangiamenti originali pensati per restituire l'autenticità di un passato che continua a vibrare nel presente.

Licia Pisani non è soltanto una voce, è una casa che si apre quando canta. Cresciuta con Pesaro nel cuore, Milano negli orizzonti, porta con sé il profumo delle colline e la concretezza della città e trasforma ogni brano in un racconto personale. La sua voce è timbro vellutato e avvolgente, capace di abitare una canzone senza possederla, lasciandola respirare e vibrare nell'aria della sera. Quando Licia interpreta un pezzo dell'American Songbook, non recita, narra. Ogni frase musicale diventa un frammento di vita, a volte dolce, a volte tormentato, e la sua naturale capacità interpretativa rende visibile ciò che normalmente resta nascosto tra le note. È come se prendesse un vecchio ritratto e con delicatezza ne ridipingesse i contorni, restituendo al pubblico la luce e le ombre di un'epoca fumosa, ma ancora attuale.

Sul palco la sua intesa con i musicisti è un dialogo fatto di sguardi e pause, il pianoforte che disegna la scena, il sax che sussurra i segreti, il contrabbasso che tiene il respiro e la batteria che scandisce i passi del tempo. Nel suo progetto milanese, pensato per evocare lo swing e il musical degli anni 30, Licia è il filo che unisce passato e presente, memoria e desiderio. E poi c'è il ritorno alle radici, una figlia di queste terre che torna a casa, torna nel nostro territorio con la musica nell'anima. Quando Licia si esibisce tra i vicoli di un borgo o sotto le volte di una piazza, la sua voce sembra riconoscere i luoghi e restituirgli una storia che appartiene a tutti.

0: Nelle due serate di fine luglio al Monbaroccio Soul Village, Licia Pisani sarà accompagnata da musicisti di grande talento, tra cui Tommaso Sgammini al pianoforte, Filippo Macchiarelli al basso, Antonangelo Giudice al sax, Giacomo Dominici al contrabbasso e Andrea Elisei e Zeno Lemoglie alla batteria. Tutto questo per portare tra i vicoli del borgo, tra i vicoli di Monbaroccio, un jazz che sfiora il soul e parla d'emozioni vere.
1: Fairy tales can come true.

E allora, care amiche e cari amici, il 30 e il 31 luglio venite a vivere due serate indimenticabili al Mombaroccio Soul Village, tanti artisti che meritano davvero di essere ascoltati e vissuti sino in fondo. Noi questa sera abbiamo parlato di Licia Pisani, un'altra di quelle artiste che non canta soltanto le canzoni, le abita. La sua intensità trasforma i brani in piccoli racconti di vita, in confessioni sussurrate che esplodono in un coro condiviso. La sua capacità di modulare il timbro, di giocare con il silenzio e con l'acuto, crea momenti di sospensione che restano impressi. È quel tipo di voce che ti segue fuori dal palco, che ti accompagna mentre torni a casa e ti sorprende il giorno dopo. E allora lascia in quelle due sere che il borgo ti avvolga interamente con tutte le sonorità che si diffonderanno nell'aria. E quando Licia prenderà il microfono, sai che non è solo uno spettacolo, è un incontro personale con la musica. Prenditi il tempo di ascoltare ogni sua frase, di lasciarti attraversare dalle emozioni che verranno sprigionate e poi condividi quel silenzio carico di senso con chi hai accanto. Saranno due serate in cui una voce può diventare un ricordo che ti appartiene per sempre. Radio Talpa vi invita ad ascoltare Licia Pisani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, i Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Hot Country, la classifica ufficiale di country music. Conduce in studio Maurizio Benvenuti.
0: Radio Incontro Pesaro, Radio Talpa di Cattolica. Due radio, una sola classifica, la Country Hits, i 10 migliori singoli del momento di country music. In studio Maurizio Benvenuti, perché c'è un momento in cui Nashville si ferma. Le luci dei bar lungo Broadway si abbassano appena, le chitarre sembrano trattenere il fiato e l'America del country ascolta ciò che sta per accadere. È il momento della top 10 della Country Hits, la bussola che ci dice dove sta andando il cuore della musica, quali storie stanno attraversando le highway, quali voci stanno diventando compagne di viaggio per milioni di persone. 10 brani, 10 strade, 10 modi diversi di raccontare la vita. Dalle confessioni che bruciano ai cieli rosa che non finiscono mai, dalle notti rumorose dei bar alle promesse sussurrate sotto un portico di legno. È la fotografia di un paese che canta la verità anche quando fa male e che trova sempre un modo per trasformarla in melodia. E allora, cari amiche e cari amici, si inizia con la top 10 di country music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro.
1: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
0: Al numero 10 troviamo Raleigh Green con Change My Mind. Raleigh Green presenta un brano che parla di dubbi, di strade da scegliere, di cuori che cambiano direzione. Una ballata sincera, costruita con la sua solita autenticità. Si parte.
1: Hot Country,
2: numero 10.

0: Scendiamo di una posizione, raggiungiamo il nono posto dove troviamo una incredibile Hella Langley. Ve lo dico, incredibile perché in questa classifica la troveremo più volte. In questo caso al nono posto la troviamo con Loving Life Again, un titolo che è già un sorriso. Hella canta la rinascita, la leggerezza ritrovata, la voglia di ricominciare. Loving Life Again è un abbraccio musicale, una ripartenza luminosa. Hella Langley.
1: Numero 9.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E questa è la classifica ufficiale di Country Music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, i 10 singoli country più gettonati dai country network americani. All'ottavo posto Luke Combs con Sleepless in Hotel Room, una notte insonne, una stanza anonima, un cuore che non trova pace. Combs trasforma un momento qualunque in una storia universale con la sua capacità di rendere epico ciò che è quotidiano.
2: Numero 8.

0: Settimo posto, Country Hits, Morgan Wallen con Don't We. Morgan Wallen torna con un brano che è un dialogo sospeso, due persone che si cercano, si sfiorano, si perdono e si ritrovano. Don't We è una domanda che diventa melodia.
1: Numero 7.

0: Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al sesto posto ritroviamo Luke Combs con Be By You, un Luke Combs che porta la sua voce ruvida e gentile in una canzone che parla di presenza, di fedeltà, di amore che non scappa. Be By You è una mano tesa, una promessa fatta sotto un cielo immenso.
2: Numero 6.

0: Quinto posto della nostra Country Hits, dove troviamo Stella Lefty con Boston. Questo brano è un viaggio, una fuga, un ritorno. Stella Lefty racconta la città come fosse una persona, con le sue ombre, le sue promesse, i suoi silenzi. Un brano che ti resta addosso.
1: Numero 5. On a

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Come vi avevo già annunciato, ritroviamo Ella Langley in quarta posizione insieme a Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore. Due voci, due mondi, un'unica verità. L'amore che non riesce più a stare in piedi. Langley e Wallen intrecciano le loro timbriche in un duetto che brucia piano come una fiamma che non vuole spegnersi.
2: Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni della nostra Country Hits in collaborazione con la Country Music Association per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica in studio. Maurizio, benvenuti. Al terzo posto, ancora una volta, troviamo questa incredibile, veramente, Ella Langley con Be Her. Una Ella che torna in classifica con un pezzo diretto, sincero, che parla di desiderio e identità. Be Her è una confessione che diventa forza, una voce che non chiede permesso.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 troviamo una grande star, non solo della country music, ma anche del pop. Lei si chiama Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Dal mondo colorato di Toy Story 5 arriva una ballata che solo Taylor Swift sa trasformare in emozione pura. Un brano che scivola tra nostalgia e nuova luce con quella scrittura che riconosci al primo respiro. Lei è Taylor Swift.
1: Numero 2.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E così, care amiche e cari amici, canzone dopo canzone, siamo arrivati alla numero uno, la canzone regina, il brano più gettonato dalle stazioni radio americane. Lei ancora una volta, Ella Langley con Choosing Texas. Ella Langley che continua a brillare con questo brano che è il suo manifesto di identità. Un ritorno alle radici, un brano che profuma di polvere, libertà e scelte che cambiano il destino. Una canzone che non sale, vola. Quest'oggi alla Hot Country Singles per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, canzone regina è Choosing Texas, lei è Ella Langley.
2: Numero 1.

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine della Country Hits, la top 10 di Country Music, i 10 migliori singoli del momento, quelli più gettonati dai country network americani. Lo dico sempre, se per caso aveste la possibilità, la fortuna di recarvi in Canada o negli Stati Uniti e percorreste quelle infinite highway americane, accendete la radio, sicuramente ascolterete questi brani che oggi Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro con la voce di Maurizio Benvenuti vi ha proposto. E così, tra bugie che diventano verità, cieli rosa, bar rumorosi e promesse sussurrate, la settimana country americana ci ha consegnato 10 storie, 10 modi diversi di dire che siamo ancora qui con una chitarra e un pezzo di vita da raccontare che noi oggi abbiamo cercato di fare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Bene, buonasera agli ascoltatori di Radio Talpa, Paesaggi culturali, siamo sempre qua. Come diceva il grande Vasco Rossi, e già, siamo ancora qua, anzi sono ancora qua, ma è un siamo maestatis, un noi maestatis, e comprende la Radio Talpa, la redazione, tanti amici e tutta la comunità che ci sostiene e tutti gli ascoltatori. Allora, di che cosa parliamo oggi? The Dark Side of the Moon and of the Power. E che è sta roba? Vabbè, chiaramente avete capito, insomma, The Dark Side of the Moon è il mitico disco dei Pink Floyd che compie 50 anni, però la trasmissione è un po' particolare perché è anche End of the Power, cioè il lato oscuro sia della luna, ma anche quella luna che c'è sulla Terra che si contraffigura con il potere, i vari poteri. Comunque, vediamo la presentazione. The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd è un disco che ha segnato la storia musicale. È uscito il 1 marzo 1973, dopo 50 anni è ancora tra i più venduti nel mondo del vinile. È stata una rivoluzione sul piano musicale, iconografico, ricordate la famosa copertina con il prisma, e nei testi, che hanno un sostanziale impatto sociale e psicologico. Ma prima e durante l'epopea della band inglese, cioè dei nostri Pink Floyd, c'è anche un contesto di cambiamenti sociali e politici caratterizzati da imponenti movimenti, da lotte che si sono battuti, si battono per l'affermazione dei diritti, contro le guerre, per la giustizia sociale. Insomma, per cui un contesto direi planetario, non soltanto inglese o europeo, planetario. Per cui è stato gli anni 70, fine 60, anni 70, è stato il periodo storico dei grandi cambiamenti, delle grandi battaglie, delle rivoluzioni culturali. Ecco, nella musica si è inventato di tutto e di più, oggi non facciamo altro che ripercorrere strade già occupate in un certo senso. Gli esponenti del gruppo hanno spesso preso posizione contro scelte bellicistiche e tirannicche, insomma, una continuità contro l'arroganza del potere, ovvero il suo lato oscuro. Cioè, loro hanno portato avanti discorsi contro i muri, il problema delle ingiustizie sociali, contro le guerre, per cui diciamo hanno voluto questa parte oscura della luna, ma ovviamente la luna è soltanto un riferimento iconografico e psicologico, per cui c'è l'altra parte del potere e che spesso nasconde dei lati oscuri. Possiamo parlare del potere delle armi, il potere della guerra, il potere delle mafie, della finanza, dell'economia, il potere dei gruppi editoriali, della politica, che diventa collusione molto spesso. Molte volte i partiti e anche le istituzioni diventano dei comitati, delle agenzie d'affari, delle lobby. E anche poi ovviamente nella giustizia, le mafie, insomma. Per cui c'è un lato oscuro del potere, che in parte lo svelano i Pink Floyd con la loro musica. Oggi ascolteremo molto molto dei Pink Floyd, ascolteremo almeno 4-5 brani di Dark Side of the Moon, ma ascolteremo anche brani importanti, famosi della storia musicale della band inglese, e anche da altri brani di impegno sociale, politico, culturale. Però noi partiamo subito da un brano famoso, Time, e che fa parte proprio dei brani di The Side of the Moon, The Side of the Moon, Pink Floyd, Time.

0: Ecco, da Time siamo scivolati nel brano successivo, The Fletcher Memorial Home. Siamo nella fase psicologica di questo mitico album. Time, tempo. Un antico proverbio afghano diceva agli occidentali: voi avete gli orologi, ma noi abbiamo il tempo. Ecco, in questa frase viene fuori una discrepanza notevole di culture occidentali e orientali. E il tempo adesso da noi è praticamente un assillo, una frenesia. Dice: il tempo è denaro, sostanzialmente è una nuova tirannia. Il tempo, e che guarda caso una società consumistica sempre più raffinata e pervasiva ci porta necessariamente a tagliare i tempi, a ridurre i tempi che poi molte volte riducono i tempi della nostra vita. E questo cosa comporta? Comporta una sostanziale ansia, e l'ansia comporta quintali di psicofarmaci. Ecco qua il potere delle lobby farmaceutiche, se vogliamo entrare nella logica perversa dei vari poteri. Però ritorniamo un attimo all'album The Dark Side of the Moon. C'è una critica molto bella che dice che è la summa dell'esperienza umana, dove il viaggio verso le stelle si sovrappone al tuffo negli abissi della psiche, il lato oscuro dell'individuo, la complessità sociale, la guerra, il potere, il denaro, l'alterità, la nascita, la morte, la religione, il sesso. Ecco, comunque vedete un insieme di cose che si intrecciano in una maniera, se vogliamo, spaventosa ma anche affascinante. Però dicevamo, c'è un contesto, il contesto delle lotte soprattutto per i diritti civili. E allora noi ci ascoltiamo John Baez, We Shall Overcome. Ecco qua.
1: The very beautiful Joan Baez.

0: Thank you very much. Bye bye.
1: Allora, John Baez, We Shall Overcome, ce la faremo, dice, ce la faremo con questi diritti civili, ce la faremo contro le guerre, ce la faremo. Non sembrerebbe, detto volgarmente in italiano, però insomma passi avanti ne sono stati fatti. Ritorniamo al nostro, ai nostri Pink Floyd e a, a questo mitico album The Dark Side of the Moon. E una breve recensione che mi sembra molto attinente. Dice: cosa si può chiedere di più ad un'opera d'arte che da 50 anni viene considerata il disco per eccellenza, e che mezzo secolo dopo l'uscita del 1 marzo 1973, come abbiamo detto prima, ancora è parte integrante della vita di milioni di persone che lo stanno ascoltando migliaia di volte. Un album che comincia e finisce con un suono di battito di cuore, e che in sole 43 minuti attraversa lo scibile umano, sviscerando temi come la paura, la modernità, i rapporti sociali, la religione, le regole imposte dalla società, l'ossessione per i soldi, la salute mentale, il passare del tempo e la morte. L'ossessione dei soldi. E allora ci ascoltiamo Money, Pink Floyd.

0: I certainly was in the right.
1: E allora questo era Money, Money, soldi, soldi, soldi. Dove ti giri, soldi. E ritorniamo ai nostri mitici Pink Floyd. Il gruppo nasce nel 1965 a Londra. Sono quattro studenti: Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright. E nel tempo come succede in tutte le belle avventure, ci sono anche le persone che si ammalano, magari poi muoiono, ed è la perdita di Syd Barrett nel 2006 e successivamente nel 2008 di Roger Wright. Oggi quelli che continuano in maniera solista la storia di Pink Floyd sono Nick Mason, Roger Waters e David Gilmour, e questi stanno girando un po' con i loro tour e anche in Italia. Recentemente Roger Waters è stato a Milano, ma adesso noi avremo qui a Cattolica esattamente il 21 luglio di quest'anno 2023 all'Arena della Regina avremo Nick Mason con una band prestigiosa creata da lui, si chiama la Saucer Full of Secrets. Ecco, ovviamente faranno diversi brani del loro repertorio vecchio e magari anche qualche brano nuovo. E la cosa che fa male, perché tra i tre rimasti scorre grande amicizia, insomma, non c'è al momento nessuna idea di un ritorno insieme, magari per qualche concerto particolare, qualche anniversario o qualche data a scopo benefico. E soprattutto li divide anche delle idee politiche. Ecco, magari poi dopo ne parliamo. Allora ritorniamo però in quel contesto negli anni 60. C'era un certo menestrello, si chiamava Bob Dylan, e che cantava Blowing the Wind.

Ecco, questo era Bob Dylan, Blowing in the Wind. La risposta sta nel vento. Il vento che si porta via tante domande e non riporta indietro mai però le risposte. Per cui facciamo tante domande e le risposte non arrivano soprattutto le soluzioni. E adesso, prima di passare ad un altro brano importante dei Pink Floyd, leggiamo alcuni aforismi sul potere. Allora, questo è Jimi Hendrix che dice: quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace. Ovvio, no? Fabrizio De André: quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace. Praticamente dicono le stesse cose, lontani centinaia di chilometri, però la sensibilità degli artisti arrivano un po' sempre lì. L'amore, la pace, ed in mezzo ci sta il potere. Martin Luther King: il potere è la capacità di raggiungere degli scopi, il potere è la capacità di effettuare dei cambiamenti. Ecco per cui la versione positiva dell'avere i mezzi del governo, dei governi, perché sono gli unici molte volte che possono modificare in meglio o in peggio la situazione per i popoli. Qui questa è vecchissima, è Alessandro Magno, però è significativa. Io non ho paura di un esercito di leoni se sono condotti da una pecora. Io temo un esercito di pecore se sono condotte da un leone. E questo ovviamente sta a significare che è vero che c'è il tiranno, che c'è il potente, però quando poi ci sono gli servi, gli utili idioti, e sono più pericolosi delle volte dei potenti stessi. Ma noi adesso andiamo ancora ai Pink Floyd, Another Brick in the Wall, e via, un altro mattone nel muro. La questione dei muri, e non soltanto psicologici, ma anche proprio materiali. Pink Floyd.

0: Ma adesso vi leggo un altro aforisma, questo è di William Shakespeare. Maestro, vorrei sapere come vivono i pesci nel mare. E gli dice il maestro, come gli uomini sulla terra, i grandi si mangiano quelli piccoli. Saggezza, ma anche molto crudele. Albert Einstein, l'amore del potere non vale niente, il potere senza amore è l'energia spesa in vano. E lui di energia se ne intendeva, Einstein. Il potere che crea le divisioni, che alimenta i razzismi, alimenta le sacche di povertà, i contrasti etnici. E allora noi, che di razzismo purtroppo lo viviamo quasi tutti i giorni, in ogni paese d'Europa, d'Italia, del mondo, in America, ci ascoltiamo Bruno Risas con L'Uomo Nero.
1: Hai notato?

L'uomo nero. Questo era Bruno Risas e razzismo. Leggiamo qualche altro aforisma. C'era sulla fantasia, e questo era uno slogan del 68 che diceva: la fantasia distruggerà il potere ed una risata li seppellirà. Uno slogan del 68 che sì, insomma, ci stava, però sono passati tanti anni e forse molti sono rimasti seppelliti da quella risata, che però l'hanno fatta gli altri, l'ha fatto il potere, purtroppo. Poi c'era quel volpone di Giulio Andreotti, che ricordate, che diceva che il potere logora chi non ce l'ha. In effetti, chi ce l'ha lo usa, eh. Questo è importante, di Baruch Spinoza, questo filosofo: chi detiene il potere ha bisogno che le persone siano affette da tristezza. Ecco, importante questo, perché tristezza significa, cioè, un rinchiudersi in se stessi, significa perdere la gioia di vivere, significa perdere le proprie potenzialità di creatività e nello stesso tempo di dissidenza, di protesta, di organizzarsi per creare situazioni diverse, sostanzialmente un mondo migliore. E chiaramente questo fa a pugni con chi detiene il potere, che diventano dei conservatori, insomma, vanno per rinnovare e poi ovviamente devono conservare il potere acquisito, per cui da una visione di cambiamento si arriva ad una visione di sostanziale invece restaurazione. Ma adesso noi ritorniamo ai nostri Pink Floyd, ci ascoltiamo un pezzo eccezionale ed è The Great Chig in the Sky. Adesso traduco in maniera maccheronica, che è il grande grido verso il cielo, un grido che non vuole essere un po' tutto, un grido di gioia, di disperazione, di aiuto. Ecco, in questo grido i Pink Floyd raggiungono nel disco The Dark Side of the Moon uno dei livelli più alti della loro esperienza musicale.

Ecco, è insuperabile questo brano di Pink Floyd e fa parte dei brani di Dark Side of the Moon, The Great Sea in the Sky. Andiamo avanti noi. Altri due aforismi. Rita Levi Montalcini, premio Nobel. La ricerca intesa come strumento di conoscenza e non come oggetto di competizione e strumento di potere. L'importanza che la scienza abbia dietro sia un controllo, ma nello stesso tempo anche un controllo etico, perché poi si possono fare delle cose che sono dannose anche per l'intera umanità. Pier Paolo Pasolini. Il potere ha avuto bisogno di un tipo diverso di suddito, che fosse prima di tutto un consumatore. Tu pensa che già negli anni 60-70 Pasolini, con la sua critica feroce contro il consumismo capitalista, aveva messo un po' il ditino nella cosiddetta piaga, come si dice di solito. Ma parliamo adesso brevemente di un altro potere, il potere mafioso. Questa piovra che si è insinuata nell'economia, nelle istituzioni, nella politica, nelle comunità. E qui bisogna avere non due occhi, quattro occhi, bisogna fare delle leggi precise, vanno rispettate, non vanno tolti vincoli con la scusa che bisogna togliere la burocrazia. No, bisogna, cioè, siccome di furbi e furbasti ce ne sono un'infinità, bisogna aumentare i controlli, perché le mafie stanno inquinando tutto il tessuto sociale, civile ed economico. Allora noi ci ascoltiamo questo brano del nostro amico, ecco qua, Fabrizio Moro, Pensa, e si riferisce alla mafia.

Fabrizio Moro, pensa, pensa prima di sparare, pensa prima di fare delle scelte, non farti abbindolare dai soldi, dal potere, dal fare il boss, perché fai un danno a te stesso e alla tua comunità, fai del male. Continuiamo con alcuni altri aforismi e Malcolm X, grande leader della battaglia contro l'apartheid, lui indicava il potere dei bianchi, ma sostanzialmente per rivendicare più diritti per il popolo nero. Il potere non indietreggia mai, eccetto che in presenza di un potere maggiore. Occhio, c'è nel senso che per conquistare le cose, gli spazi di libertà, di democrazia, bisogna creare un potere, un'alternativa, un'organizzazione per conquistare, perché nulla è dato per scontato, non ti regala niente nessuno. E se noi sappiamo la storia del movimento operaio, la andiamo a conoscere dalla rivoluzione industriale del 1800 in poi, sappiamo che tutte le conquiste fatte hanno voluto significare sacrifici, lotte, battaglie, sangue, morte, sacrifici. Per cui creare le condizioni per contrastare il potere che ti vuole sopraffare. Leggiamo questo è di Platone, qualche giorno fa Platone. Oligarchia, un governo basato sul valore della proprietà, nel quale i ricchi detengono il potere e i poveri ne sono privati. Pensa Platone, secoli e secoli fa aveva già capito tutto. Ma adesso noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano di Pink Floyd, eccezionale. AU, Pink Floyd. Un brano di una dolcezza infinita.

Pink Floyd, AU, stupenda. E continuiamo il nostro percorso con gli aforismi. E abbiamo letto Platone, adesso Pascal, il quale semplicemente dice: poiché non si poteva trovare la giustizia, cosa si è fatto? Si è inventato il potere. Furbi, eh? Perché la giustizia è un'altra cosa, non è solo il potere. Tu devi gestirla la giustizia, ma deve essere però imparziale. Sentiamo il vecchio Karl Marx, il barbone. Il potere politico moderno è solo un comitato che amministra gli affari comuni dell'intera classe borghese. Questo era Karl Marx, che ha rivoluzionato praticamente la visione, l'analisi economica dell'Ottocento, e poi si sono create tante cose, insomma, no? Il comunismo è nato dal marxismo, dall'analisi anche di Engels. Dopo ci sono state delle deviazioni lungo il percorso, perché poi purtroppo l'uomo è una bestia, diciamo, è una bestia con la E larga, e poi quando prende il potere fa la rivoluzione, poi dopo la conserva e diventa un reazionario. Abbiamo degli esempi storici. Ripeto quello che diceva Marx, che Karl, il potere politico moderno, è solo un comitato che amministra gli affari comuni dell'intera classe borghese. Allora, per sapere di più che cosa è la borghesia, ascoltiamo Borghesia di Claudio Lolli.

0: Ecco, adesso abbiamo conosciuto cos'è la borghesia, almeno questa immagine descritta dal povero Claudio Lolli che è scomparso qualche anno fa, lo ricordiamo con grande affetto perché Radio Talpa, che è nata nel 1977, per anni insomma, ha trasmesso anche su richiesta di tanti ascoltatori le canzoni di Claudio Lolli, canzoni tristi. E qualcuno ha detto che dopo tre canzoni di Claudio Lolli uno potrebbe anche suicidarsi, però molto sul pezzo, molto chiare, insomma, no? Molto esplicite rispetto al discorso del potere. Adesso noi leggiamo qualche altro aforisma, questo di Fabrizio De André. Condivido la rivolta contro un certo modo di gestire la società che non teneva minimamente conto della società stessa. Volevamo diminuire la distanza tra il potere e la società. Infatti uno dei guai è attuali anche è che chi governa, chi detiene il potere è talmente preso dai suoi affari, dal suo tornaconto, dai suoi sondaggi e che dimentica la società, dimentica le persone in carne ed ossa. A Socrate, un altro che viene da lontano, la grande Grecia, dai potenti vengono gli uomini più malvagi. E spesso è vero, perché il potere dà la testa e dopodiché non ci si limita più per mantenerlo. Hermann Hesse, per me non esiste più patria alcuna e non vi sono più ideali. Tutto questo non è che la semplice decorazione per i potenti che governano preparando la prossima carneficina. E noi siamo anche in un periodo che ci sono almeno una sessantina, 70 guerre sparse per il mondo, si parla solo di una, ovviamente no, però poi gira e brilla. Il business delle lobby delle armi fa va a gonfie vele, perché io qui ho un prospetto che i dati del 2022, per cui nel 2023 sono schizzati ancora più in alto, sono centinaia e centinaia di miliardi di dollari, di euro, perché bisogna armarsi. Poi magari si taglia la società, la sanità, l'istruzione, il welfare, però bisogna armarsi, perché c'è il nemico. E i dati sono questi. E tra le prime 13 aziende che fabbricano armi, fra le prime 13, 9 sono americane, le quali detengono il 74% del totale della fabbricazione di armi e dell'esportazione. Oibò, uno dice. Ma non è che per caso poi queste guerre continuano, non si riesce a trovare un minimo di accordo? Perché non si vogliono trovare degli accordi? Due litigano, poi insomma magari entrano in mezzo degli altri, ragazzi basta, no? Perché qui avete rotti i coglioni, scusate, insomma. E no, bisogna continuare, perché la fame delle lobby militari è immensa. Allora noi però ci ascoltiamo un altro bellissimo brano dei Pink Floyd, uno dei più belli, Wish You Were Here, ed era rivolto a Syd Barrett, che prima si è malato, è diventato un po' pazzoide e poi è morto, ed è stato uno tra i fondatori, una mente della mitica band inglese. Eccolo qua.
1: Derek, this star nonsense.
2: Yeah.
1: Now, which is it?
2: I'm sure of it.

Bene, lasciamo i mitici e andiamo avanti. Prima dicevamo che tra i componenti c'è Roger Waters, il quale è un po' il personaggio, lui è il bassista del gruppo, è il personaggio più politicizzato, diciamo, no? E infatti non ha mai nascosto le proprie idee politiche, contrarie alla tradizione conservatrice anglosassone. Ha sempre espresso forti opinioni contro Margaret Thatcher e anche George Bush, ma non risparmiando nemmeno Tony Blair. No, Tony Blair, la terza via, vi ricordate insomma dove ci hanno portato? Tony Blair è quello che poi, vi ricordate, Colin Powell con la provetta che Saddam Hussein aveva le armi chimiche, per cui bisognava andare a bombardare, portare un po' di democrazia con gli aerei e le bombe, e Tony Blair si è prestato a questo gioco, ricordiamocelo. Per cui diciamo è critico anche quelle componenti pseudo-progressiste. Ha bocciato inoltre Waters qualsiasi tipo di fondamentalismo, sia politico che religioso. Ha sostenuto sempre la causa pacifista, manifestando nel tempo un atteggiamento coerentemente antimilitarista, contro la guerra che ne trae lucro per scopi politici ed economici. Per Roger Waters l'impegno sociale e umanitario è sempre andato di pari passo con la sua carriera artistica, interpretando la musica come un modo per intervenire sulla realtà, strumento capace di smascherare le ipocrisie del potere. L'invito che Waters ci rivolge è di superare le falsità di un sistema sociale avvelenato per recuperare i valori dell'umanità, solidarietà, comprensione e altruismo. Ecco, pensate che spessore, no, culturale, sociale, nei Pink Floyd, soprattutto di Roger Waters. E lui qui esalta il ruolo degli artisti che fanno musica. E allora noi cosa possiamo ascoltarci? Se non Eugenio Finardi con Musica Ribelle.

Musica ribelle, Eugenio Finardi, il ruolo della musica e degli artisti, della musica ma non solo, letteratura, arte e quant'altro, perché effettivamente hanno un ruolo importante per far crescere una coscienza. Leggo qualche riga di Umberto Galimberti, un personaggio ormai diventato televisivo, ma è venuto diverse volte a Cattolica con Marcello Di Bella per le iniziative Cosa fanno oggi i filosofi, e ha sempre portato una ventata di riflessione molto importante. E vi leggo questo qui: dice, non si confonda il progresso con lo sviluppo, perché si dice in condizione, lo sviluppo, bisogna lo sviluppo, il PIL, Dupal, direbbe quello lì volgarmente, no? Il progresso è un miglioramento della condizione umana, lo sviluppo è un potenziamento dei mezzi tecnici che non ha in vista alcuno scopo. Per convincersene basta considerare che senso ha migliorare, tra virgolette, nel laboratorio nucleare la bomba atomica, se già quelli in circolazione nel mondo sono sufficienti per distruggere 10.000 volte la Terra. Dice, se non smette l'uomo a considerarsi padrone della Terra e incominci seriamente a prendersene cura, perché solo l'uomo può, cioè l'uomo può andare, dice, sulla Luna, su Marte, eccetera, però solo su questa Terra ha la possibilità di vivere, perché la Terra può benissimo fare a meno dell'uomo, ma l'uomo senza fare non può fare a meno ovviamente della Terra, e noi facciamo di tutto per distruggerla in tutti i sensi. Ma ci sono gli effetti collaterali dello sviluppo a tutti i costi, no? La crescita. Gli effetti collaterali sono che nei paesi occidentali vengono conteggiati morti sul lavoro. Le chiamano morti bianche, ma sono morti nere. E pensate che, scusate, nel 2023, solo da gennaio fino al 7 aprile, solo in Italia ci sono stati 311 morti sul lavoro. In tutto il 2022, 1089 morti, senza considerare tutti ovviamente gli incidenti sul lavoro, eccetera, eccetera, che hanno creato tanti feriti, di cui molti ne portano le conseguenze per tutta la vita. Ecco, per cui dietro a questa logica della crescita spesso c'è uno sfruttamento devastante e anche un nuovo schiavismo. Pensate soprattutto all'uso che viene fatto dei lavoratori extracomunitari. Ma noi cosa facciamo adesso? Andiamo a ascoltarci un altro bellissimo brano dei Pink Floyd, che sempre fa parte The Dark Side of the Moon, e si tratta di Us and Them, noi e loro.

Us and Them, Pink Floyd. Anche questo brano faceva parte dell'LP The Dark Side of the Moon. E segnaliamo, come di consueto, alcuni libri sul potere, ovviamente sempre in una interpretazione, riflessione critica. E Ipocrisia del potere, già qui il titolo lo dice tutto, ed è scritto da Fabio Bortolotti. Parla dell'ipocrisia del sistema politico italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Non ve lo sto

che sarà dura, insomma, sarà una battaglia dura. E poi un altro di Andrea Scanzi, questo giornalista: la politica è una cosa seria, da Berlinguer a Salvini, 10 motivi per cacciare i pagliacci. Il titolo è già il racconto del libro. E prima Umberto Galimberti ci riportava ad una riflessione seria sul pianeta, sull'emergenza climatica, su questa follia belligerante, su questo giocare: io ho la bomba atomica, io ce l'ho più grosso di te, io ce l'ho più lungo di te, io ho più missili, ma io ne ho più di te, io c'ho c'è queste cose che veramente fanno vomitare. Ci sono milioni e milioni di persone, di popoli intere, che lottano per la fame, e questi si vanno a gingillare con i giochi di potere. Comunque, però, è vero che c'è una sensibilità che cresce sul problema dell'emergenza climatica, soprattutto tra i giovani. E noi ci ascoltiamo un brano, che il titolo è Do It Now, cioè fallo adesso, Sing of the Climate, ed è la canzone, diciamo, del clima, per il clima. Sono i ragazzi del Friday for Future che la cantano quando fanno le manifestazioni. Ascoltiamoli.

Do it now, sing for the climate. Avete notato, sì, la base è quella di Bella Ciao, canzone indimenticabile, resistenza, liberazione. E ci

Verso la conclusione, sempre per rimanere allegri, qui c'è un altro saggista, un politologo, si chiama Mark Leonard, guerra e non pace, perché questa è la situazione di oggi, e c'è una critica sulla globalizzazione, dice che le connessioni che dovevano unire il mondo sono le stesse che lo stanno disgregando. Leonard spiega che le premesse della globalizzazione portano al conflitto, dice, i commerci, infrastrutture, migrazione, competitività. C'è questa interdipendenza come fonte di vulnerabilità più che di un'opportunità, alla fine si sta rivelando. L'attuale fase archivia la diffusa narrazione ottimista degli anni 90. Ecco, c'è da essere poco allegri. E noi ci ascoltiamo un brano, io penso il più bello dei Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond. E questa è una canzone, vabbè, faccio un outing, che questa vorrei farla ascoltare chi viene al mio funerale. Funerale laico, spero, perché dopo è morto non può far più niente, però mi piacerebbe ascoltarlo da dentro la bara, insomma, e perché sembra, è bellissima, sembra una marcia funebre, invece non è una marcia funebre, è una canzone molto emotiva, molto, che ti fa entrare in te stesso. Allora, Pink Floyd ancora, via, bando alle ciance. Arriva, piano piano, perché se la prendono calma. Viene da lontano, purtroppo. Veniamo da lontano, chissà dove andremo a finire. Eccolo.

0: Avete ascoltato Paesaggi Culturali. Avete ascoltato.
1: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Nella puntata di oggi cercheremo di far emergere, oltre alla straordinaria musica, anche la passione e la valenza estetica dell'arte figurativa di Paolo Conte. Il cantatore piemontese, conoscitore delle espressioni artistiche del Novecento, con predilezione per il futurismo e grandi artisti come Campilli, Carrà e Giannotti, ha sempre raccolto infinite emozioni e sfumature dalle arti figurative per creare egli stesso, attraverso la pittura, un immaginario assolutamente contiano. Paolo Conte nasce ad Assi nel 1937. I genitori, entrambi molto giovani, curiosi e appassionati di arte e musica, in barba al regime fascista, riuscirono a procurarsi dischi e spartiti di jazz che influenzarono profondamente il giovane Paolo. A metà degli anni 50, dopo regolari studi giuridici, Conte estende a livello semiprofessionale le sue conoscenze musicali. Oltre al piano, suona il trombone e il vibrafono in diverse formazioni di jazz e swing, esibendosi in diversi locali e festival cittadini. All'inizio degli anni 60 si affaccia al mondo discografico, scrivendo, prima in collaborazione, poi da solo, canzoni dal piglio tipicamente oreografico, già strutturate secondo quella cifra stilistica che lo accompagnerà durante la carriera. Le suggestioni assorbite dalla vita, dal cinema e dalla letteratura fanno irrompere nelle classifiche italiane successi come Azzurro, Insieme a te non ci sto più, Messico e nuvole, Genova per noi, tutti i brani firmati per importanti interpreti della canzone italiana. Come testimonianza di questa iniziale scrittura vi propongo Santo Antonio, Santo Francisco, brano scritto per Piero Focaccia e Mungo Gerry, presentato in gara al Festival di Sanremo del 1971.

All'inizio degli anni 70, nonostante i successi come autore, Paolo Conte manifesta l'intenzione di abbandonare il mondo musicale per dedicarsi a quello giuridico. Ma il suo produttore, Italo Greco, lo convince a tentare l'interpretazione in prima persona delle sue canzoni. Nella svolta cantautorale, Conte manifesta subito il suo stile riflessivo, immaginifico e spesso carico di ironia. Le canzoni, più che poesie, sembrano quadri, come immagini immemorabili di donne e uomini raccontati a colpi di pennello. Giarrettiere rosa, accappatoi azzurri, automobili amaranto, tinelli marron e golfi di lana blu sono anche le immagini che appaiono nei suoi quadri e disegni. Nel 1974 Conte pubblica per la RCA il suo primo 33 giri dal titolo Paolo Conte. Testi e musica sono suoi, tranne Una giornata al mare, scritta in collaborazione con il fratello Giorgio, unica canzone già nota dell'album perché incisa 3 anni prima dall'Equipe 84. Quasi contemporaneamente esce anche la versione di Onda su Onda, cantata da Bruno Lauzi, che porterà al successo il brano dell'ancora sconosciuto Paolo Conte. L'illustrazione della copertina è la riproduzione di un quadro del cantautore piemontese, autoritratto, ove appare seduto abbracciato a una donna semi nascosta nell'ombra, di cui si notano soprattutto con la e tacchi a spillo. Una storia particolare alla canzone Sono qui con te sempre più solo, primo episodio di quella che a posteriori sarà battezzata come la saga del Mocambo, una serie di canzoni scritte e incise in momenti diversi. Le altre saranno La ricostruzione del Mocambo, Gli impermeabili e La nostalgia del Mocambo. In questi brani narra Conte in prima persona le vicende del gestore di un bar di provincia, delle sue disavventure coniugali che si intersecano con il fallimento commerciale.

L'arte figurativa, per ammissione dello stesso Conte, è da sempre la sua passione altra. L'artista dichiarerà a più riprese che il coinvolgimento nel disegno nasce da ragazzo, prima della musica, e viene consacrato nell'anno 2000, quando aveva già raggiunto la notorietà internazionale. In quell'anno realizza l'opera multimediale Razzmatazz, musical vaudeville, libro, catalogo, DVD e undicesimo album di canzoni inedite dello stesso cantautore. L'idea del progetto è figlia dell'amore di Conte per la musica e la pittura degli anni venti, epoca delle avanguardie estetiche del Novecento. Si tratta di una vera e propria celebrazione dello splendore artistico di un periodo carico di forza rivoluzionaria, con l'invenzione del cinema, del jazz e della musica tonale, con l'emergere di movimenti d'avanguardia pittorica come cubismo, dadaismo e futurismo. Razzmatazz rievoca l'incontro fra vecchia Europa e giovane musica nera, nella città forse più adatta a farne una mediazione, Parigi. Il progetto sembra uno sceneggiato radiofonico illustrato o al contrario uno storyboard sonorizzato, offrendo al pubblico una miscela di visioni e tecniche differenti di rappresentazione. Voce narrante, dialoghi e monologhi, musica live e di sottofondo, ma soprattutto una grande quantità di rappresentazioni figurative. Proprio le illustrazioni, tutte realizzate da Conte, sono l'elemento più inedito e sorprendente. Circa 1800 tavole eseguite con tecniche svariate, matite, pastelli ad olio, inchiostri, che raccontano la trama della vicenda, fissando con le immagini la sceneggiatura e le atmosfere di ciascuna scena. Il progetto è la somma di tutte le influenze assorbite negli anni da Paolo Conte, dove al posto d'onore troviamo proprio le arti figurative e pittoriche.

Dopo Razzmatazz e durante tutti gli anni 2000, la notorietà di Paolo Conte oltrepassa gli stretti confini del cantautorato di culto, affiancandosi a una celebrazione dell'artista come pittore e disegnatore. La risonanza del disco era diventata una materia così viva da esporre Conte anche al di fuori di un focus strettamente musicale, spostando l'attenzione verso la sua pittura. L'artista assigiano aveva certamente tralasciato pannelli e matite per molti anni, ma la celebrazione degli anni venti del XX secolo diventa l'occasione feconda per tornare in grande stile alle arti figurative. Questa volta non disegnando più come da ragazzo il trattore del nonno, bensì automobili, biciclette, donne sensuali e musicisti di jazz. Fra le tante opportunità per le celebrazioni della 40ª edizione del Palio di Assi del 2007, il Comune commissiona a Conte la preparazione di due tradizionali sendalli, i gonfaloni premio, spettanti al vincitore del Palio e raffiguranti San Secondo. Sempre nel 2007 Paolo Conte riceve dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro la laurea honoris causa in pittura. All'artista viene conferita l'onorificenza per la conclamata competenza nel campo della pittura. Numerose erano state negli anni le esposizioni allestite per il cantautore, sia in Italia che all'estero, spesso insieme ad altri artisti poliedrici, come nel 2006 a Castel Sant'Angelo, dove fu allestita una mostra con anche quadri di Dario Fo, Franco Battiato, Gino Paoli, Toni Esposito. L'artista, lungi dall'abbandonare la canzone, nel 2008 torna sulla scena musicale con la pubblicazione dell'album Psyche. La proposta sonora stavolta appare strana al musicista assigiano, con la presenza dell'elettronica e di suoni sintetizzati, ma viene comunque mantenuto saldo il gioco linguistico di atmosfere e colori come nelle celebrazioni dei miti della bici, del circo e dei misteri del mondo femminile.

chilometri e chilometri, una bici è una dama, falla vincere, falla ridere.

0: Tennessee.
1: A proposito dell'esotismo ampiamente presente nella sua scrittura, Paolo Conte affermò: il mio esotismo è un malessere che i francesi chiamano senso dell'altrove, tipico degli scrittori novecentisti, una forma di pudore che fa sì che certe storie della nostra vita reale vengano trasferite in un teatro più lontano, più immaginifico, più fantasmagorico, per attutire il senso della realtà e trasformare la povertà che può esserci nel contenuto di una storia raccontata in qualcosa che può essere più vicino alla favola. Per questo motivo Conte rappresenta senz'altro un artista musicale figurativo molto personale e inedito. La necessità di conoscere e spaziare nelle varie arti è una conferma del suo irrinunciabile bisogno di creare. La sua curiosità estrema lo ha portato a sperimentare anche tecniche non semplici come l'incisione, forse l'arte figurativa più vicina alla musica. Nasce nella mente e al buio, non visibile fino alla prova di stampa. Così come la musica non udibile fino a quando non viene eseguita. Altre arti vicine alle sensibilità di Conte sono state senza dubbio la scrittura, avendo pubblicato nel 2009 il libro Prima la musica, scritto a quattro mani con Manuela Fornari, ma soprattutto il cinema. La settima arte, nella sua declinazione di stampo più classico, ha contribuito a dare forma e immagine al lessico delle canzoni di Conte. L'attitudine verso la cinematografia si è materializzata spesso nel corso della sua carriera, con la composizione di svariate colonne sonore, riunite anche in un disco del 1990 dal titolo Paolo Conte al cinema. L'album presenta composizioni del cantautore che sono apparse sia in pellicole cinematografiche che in spettacoli teatrali. Fra i brani utilizzati nel cinema vi propongo l'ascolto di Via con me, cantata da Roberto Benigni per il film Tu mi turbi, di cui Conte ha anche curato il resto delle musiche.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's a wonderful, it's a wonderful.

Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.

con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. Oh, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby.

La frequentazione del cinema da parte di Paolo Conte ha raggiunto il suo apice nel 1996 con La Freccia Azzurra, film d'animazione di cui aveva composto la colonna sonora e col quale vince l'anno seguente il Naso d'Argento e il David Donatello come migliore colonna sonora. La poliedrica personalità di Conte si è anche confrontata col mondo del fumetto, stimolando numerosi professionisti del genere a dedicare al cantautore ben più di uno schizzo su carta. È doveroso ricordare, fra le altre, la ricostruzione illustrata delle canzoni, eseguite dall'amico fumettista Ugo Pratt. Nel 1982 il creatore di Corto Maltese ha raccolto in un volume curato da Vincenzo Mollica, intitolato Le canzoni di Paolo Conte, 20 disegni che descrivono, nel perfetto stile dell'illustratore veneziano, alcuni fra i brani più significativi del musicista assigiano. L'omaggio di Pratt non resta un caso isolato. Nel corso del tempo altri fumettisti hanno omaggiato con gli strumenti della china e del carboncino l'universo sonoro di Paolo Conte. Altan ha raffigurato, ad esempio, le situazioni e le atmosfere del Marmo Cam. Milo Manara ha riprodotto i mondi esotici da sempre cari al musicista. Guido Crepax e Sergio Staino si sono ispirati rispettivamente alle due canzoni Un gelato al limon e Rebus. Questa tendenza a riprodurre in immagini narrative le canzoni di Conte ha ripreso spinta nel XX secolo. Nel 2009 infatti è uscito, a cura di Gino Vercelli, Musica e nuvole. Paolo Conte, le canzoni interpretate a fumetti. Questa raccolta ha dato la possibilità a giovani illustratori di rappresentare il mondo fantasmagorico di Conte usando stili e tecniche anche molto diverse fra loro, come il fumetto americano anni 50 per la Topolino Amaranto e lo stile manga per Sparring Partner.

sogna dice lei di lui. Che gli manca la memoria

partner, non ho visto mai. Una calma più tigrata,

quarant'anni e certi applausi ormai. Sono dovuti per amore

Paolo Conte ha incarnato il ruolo di creatore musicale poliedrico e onnivoro, con influenze provenienti dal jazz, dalla musica colta, dalla popular music e dal cantautorato francese. Nello stesso tempo ha illuminato il suo percorso espressivo con la grande poesia simbolista, immettendo nella musica un tipo di scrittura parente prossima della sceneggiatura per il teatro e per il cinema. Nella creatività di Conte i puzzle si chiudono, materializzando le opere d'arte senza forzature, espandendosi oltre la musica. Come nelle copertine di alcuni album firmate dallo stesso cantautore in qualità di pittore. Ed è proprio l'arte figurativa che testimonia, senza smentite, come Paolo Conte non sia solo un poeta e un musicista sublime, ma anche un creatore di paesaggi umani che proiettano il pubblico al centro di una narrazione per immagini e aforismo di raro coinvolgimento. Il Paolo Conte, creatore di grande bellezza, è un autentico raccontatore dell'umanesimo, un poeta amato e rispettato per la capacità di abbattere, come pochi altri artisti, le barriere sociali.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma non fantasma, ci serve soccorso per mille tuoni. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità Corsare.

Ed era la bellissima voce di Wanda Jackson, cantante e chitarrista americana e considerata anche la regina del rockabilly, col celebre brano del 1961, Funnel of Love, brano reinterpretato e colonna sonora del film del 2013 Solo gli amanti sopravvivono, scritto e diretto da Jim Jarmusch e interpretato da Tilda Swinton e Tom Hiddleston. Bentrovati, bentrovati all'ascolto della nuova puntata, la 28ª di Stazione Utopia, dalla voce e microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice del programma. Ringrazio per la collaborazione Enrico Simoncelli per la parte tecnica. Vi anticipo e ricordo che ascolteremo musica variegata con diverse novità discografiche. In mezzo ci saranno estratti di film e due incursioni poetiche. Questa sera ci saranno incursioni dei film Otto e mezzo di Fellini, Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti e Questa è la mia vita di Jean-Luc Godard. Invece per le incursioni poetiche ci sarà la voce della magnifica poetessa Mariangela Gualtieri. Ora proseguiamo subito ascoltando un estratto di un disco di debutto del 2015. Loro si chiamano i Duran Jones e The Indication, il nome del titolo dell'album è omonimo al nome della band. Il brano che ascolteremo si intitola Smile. L'album è stato da poco ripubblicato ed è uscito in versione deluxe, LP, CD, a firma della Dead Ocean e Collyming Records. Duran Jones e The Indication. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora ascoltando una splendida voce femminile, Only Cook. È un'artista unica nel suo genere. Il suo nuovo album, Whistle of Love, è il manifesto del tropical pop, reggae, dub e gusto pop innato. Proviene da Londra ed è cresciuta in mezzo a musica e influenze di vario genere. Ha appena 30 anni ed è il suo terzo album, il primo a firma per la Merge Records. Ascoltiamo l'estratto dall'album Whistle of Love. Rimani vivo, stay alive, Only Cook.

0: Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi, Claudia...
1: Da che parte si va? Non conosco la strada. E tu? Saresti capace?
0: Ci deve essere la sorgente qui vicino. Senti, prova a voltare di qua. No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto. Non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come dissanguato.
1: E così finisce il film?
0: No, comincia così. Poi incontra la ragazza della fonte. È una di quelle ragazze che danno l'acqua per guarire. È bellissima. Giovane e antica. Bambina e già donna. Autentica, solare. Non c'è dubbio che sia lei la sua salvezza. Sarai vestita di bianco, avrai capelli lunghi, così come li porti tu.

Proseguiamo ora ascoltando il primo singolo del terzo e nuovo disco della formazione canadese Preoccupation. I Preoccupation tornano alla ribalta con un nuovo album dal titolo New Material, dopo l'esordio a nome Viet Cong e l'omonimo Preoccupation uscito alla fine del 2016. I quattro membri della band hanno registrato il nuovo album da soli e in totale isolamento, contando solo sull'aiuto in fase di mix, per amplificare la potenza della formula post-punk della band. Il loro nuovo album, New Material, cementa così la posizione tra i principali interpreti post-punk. Ascoltiamo il singolo dal titolo Espionage a firma dell'etichetta Yajagoogle Records. I Preoccupation a Stazione Utopia.

0: essere se stesso deve continuare a salvaguardare la propria cultura, parlare la propria lingua. È la lingua che dice che delle persone hanno vissuto assieme per migliaia di anni.
1: No. La cultura nasce dalla convivenza. Vivere assieme, jour après jour.
0: Guarda, quando io penso che per 900 anni qua hanno vissuto persone che parlavano la lingua DOC, che parlano la lingua DOC, che da qua fino all'oceano con le balene si è parlato la stessa lingua per centinaia e centinaia di anni, beh, io mi emoziono.
1: E cos'è rimasto della cultura occitana? La nostalgia è rimasta. Se sei umile, dicono che non hai le palle. Pensa alla società di oggi se si accorgesse di tutte le persone che si alzano al mattino, delusi. La vera trasgressione è cambiare e fare realmente quello che hai voglia di fare.
0: Ah sì, ma nella società se esci dagli schemi sei un matto.
1: Allora sono matto anch'io e sono contento di esserlo. A cosa ti serve la vita? Per vivere male? Guarda che hai paura.
0: Dai, va.
1: Ti dico che hai paura. L'ho avuto anch'io. La paura che hanno tutti, quella di non essere adeguato alla vita o a quello che vorrebbero fare. Bisogna godere la vita.

Ed era la splendida voce di Michelle Zauner, ossia Japanese Breakfast, col brano Boish, estratto dal suo secondo disco solista, Soft Sound from Another Planet, pubblicato nel 2017, a firma dell'etichetta Dead Ocean.

Ed era il nuovo singolo della formazione statunitense A Place to Bury Stranger, contenuto nel quinto album Pain, in uscita il 13 aprile, a firma della Dead Ocean. Il brano si intitolava There's Only One Us. Vi segnalo che la band verrà in Italia con tre date in aprile, il 20 al Berniciol Live Gigs, il 21 a Bologna al Freakout Club e infine il 22 allo Spazio 211 a Torino. Vi ricordo che state ascoltando Stazione Utopia su Radio Talpa Web Radio. Proseguiamo ora ascoltando una formazione canadese di quattro elementi, formata nel 2011. Si chiamano i Nap Ice. Il loro ultimo album costituisce il terzo capitolo di una trilogia. Si intitola I Am Bad Now. Ascoltiamo la seconda traccia del disco, si intitola I Am Bad. L'album contiene 11 brani a firma della Gaji Gouwar, i Nap Ice. Ascoltiamo.

0: prima volta che ha pensato è morto.
1: Perché mi stai raccontando delle storie di questo genere?
0: Così, tanto per parlare.
1: Ma perché bisogna sempre parlare? Io trovo che spesso si dovrebbe tacere, vivere in silenzio. Più si parla, più le parole non vogliono dire niente. Lei non...
0: Può darsi, ma è possibile.
1: Questo non lo so.
0: Mi ha sempre colpito il fatto che non si possa vivere senza parlare.
1: Eppure sarebbe piacevole vivere senza parlare.
0: Sì, sarebbe bello. Sarebbe bello. Sarebbe come se ci si amasse di più. Però non è possibile, non ci si è mai riusciti.
1: Ma perché? Le parole dovrebbero scrivere esattamente quello che vogliamo dire. Invece ci tradisco.
0: Sì, ma le tradiamo anche noi. Dovremmo poter riuscire a dire quello che vogliamo dire, visto che riusciamo a scriverlo.

Ed era la bellissima voce di Zola Jesus, ossia Nika Rosa Danilova. Abbiamo ascoltato Soak, estratto dal nuovo disco Okovi. È una parola slava che significa catene, riferito alle catene che ci legano alle dure leggi della natura. Ci sono le sonorità elettroniche degli esordi ed è anche il ritorno per Zola Jesus all'etichetta che l'ha scoperta e lanciato, ovvero la Secret Bones. Contiene 11 tracce ed è distribuito dalla Gut Felix. Proseguiamo ascoltando Ariel Pink, ovvero Ariel Marcus Rosenberg, musicista americano di Los Angeles, considerato tra i più eclettici e innovativi in ambito underground degli anni 2000. Nel 2017 è uscito il suo undicesimo album dal titolo Dedicated a Bobby Jameson. Il titolo dell'album fa riferimento diretto e sentito a un grandissimo cantautore, a lungo presunto morto, che è riemerso online nel 2007 dopo 35 anni per scrivere la sua autobiografia e la tragica biografia in una serie di blog e video su YouTube, scomparso nel 2015. Il suo libro e la sua vita hanno risuonato con me a tal punto, afferma Pink, che ho sentito il bisogno di dedicare il mio ultimo disco a lui. L'album contiene 13 brani, ascolteremo l'estratto dal titolo Dream Dead Narcissist, Ariel Pink, a Stazione Utopia.

Proseguiamo ora ascoltando i Little Barry. È un trio britannico nato nei primi anni 2000. Ascolteremo un estratto dal loro quinto album, Death Express, del 2017. È un titolo positivo riferito al Carpe Diem, perché come si sa il tempo è breve e quindi bisogna saltare a bordo. Questo è il sottotesto del titolo. Ascolteremo You Won't Stop Us, la sesta traccia. L'album contiene 22 brani, i Little Barry. Ascoltiamo.

bello, bello mondo, bello ridere di mondo, in luce mattutina, in colorazione di mondo con stagioni, popolazioni, animali. Bello mondo, questo ricordo, questo io lo ricordo bello, molto bello mondo, con cielo diurno e notturno, con facce che mi piacevano, e musi, e zampe, e vegetazione che mi sospirava leggera leggera. Bello, questo io lo ricordo, bello, molto bello mondo. Io ho avuto soccorso a volte da una piccola foglia, da un frutto così ben fatto, che dava sollievo al mio disordine di fondo. Sì.

E siamo giunti alla fine di questa puntata. Prima di salutarvi, vi segnalo che potete ascoltarci in streaming attraverso il sito e sulla piattaforma di Miss Cloud e se volete comunicare con noi sulla pagina di Facebook. Io vi do appuntamento se vorrete a domenica prossima e mercoledì in replica dalle 22 alle 23. Ringrazio ancora per la parte tecnica, per la collaborazione Enrico Simoncelli. E sui suoni sognanti di Nino Bruno e le 8 tracce, una formazione partenopea con una carriera ormai di 10 anni, è uscito un loro EP dal titolo Hey Day. Contiene 4 inediti, noi ascolteremo la 4ª traccia, si intitola Tips for Winter. Da Barbara Guerra, grazie a tutti coloro che sono stati all'ascolto e alla prossima. A presto.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Music and Joy, i grandi classici selezionati per voi da BBDJ.

L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

lost in the lighthouse. You're lost at sea.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Tato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.